tradiscono i decenni. Saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.